0: Migliore Enders tu Jenny.
1: Sono in America Leader, te senti America Leader.
2: Di Maria e Grid Santa Maria.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...